0: quella sì, è. Basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quel della Marietta.
1: Sti neanche a parlar con Marego, mai visto un dialetto così.
0: Beh, insomma, era proprio la mega ditto, con la sedia buona per fargliela via.

0: a mes intrigat de caminar, mai problema sua, la que le mea bone da sar de bebe.
1: Que nianca el meu homo po luri se no i beve el so traghetto.
0: Ah, signor, che fatica questi uomini.
2: E l'ora le comare le se mette a ciacolar, sora fai del compare se le vengo mal chiapar.
1: Beh, sta meglio tensa.